ed era Massimo Ranieri con La Vestaglia. Massimo Ranieri si esibì con La Vestaglia al Festival di Sanremo del 1995, piazzandosi al 15° posto nella sezione campioni. L'orchestra diretta da Lucio Fabbri per questa performance contribuì all'atmosfera intensa del brano. Il brano fu scritto da Marcello Rocchi e Gian Piero Artegiani.

ed era Dino con il brano Il sole di tutti, portato a successo da Dino, e la versione italiana di A Place in the Sun di Stevie Wonder. E il suo testo italiano è stato scritto da Giuseppe Cassia con musica di Denson Miller e Ronald Miller e Brian Wells. Il prossimo brano è Venedì con di parole di Giuliano Palma.

Se ne dicono di parole, il brano è di Giuliano Palma in collaborazione con The Blue Beaters. È una canzone del 2007 presente nell'album Boogaloo. La canzone è una riflessione sull'uso eccessivo delle parole in amore, contrapponendole alla sincerità dell'amore stesso. Passiamo all'istrione con Renato Zero.

Ed era Renato Zero con questo bellissimo brano L'Istrione, scritto da Aznavour, Gavarnetz e Calabrese. Il significato della canzone L'Istrione di Renato Zero è la celebrazione della figura dell'artista, in particolare di chi vive per il palcoscenico e per l'arte, abbracciando la complessità e la vulnerabilità dell'esistenza umana attraverso la recitazione e l'esibizione, anche quando ciò comporta il mettersi a nudo e il diventare bersaglio di giudizi. La canzone è un inno alla vocazione artistica, alla dedizione totale alla propria arte. E L'Istrione non è semplicemente un attore, ma un individuo che si definisce attraverso la performance che usa il suo corpo e la sua voce per esprimere emozioni e narrare storie, diventando una figura centrale e riconosciuta dal pubblico. Julio Iglesias con

che vuole questa musica stasera è un 45 giri scritto da Roberto Murolo e Gaetano Amendola. Ed ora passiamo a Little Tony con Non finisce qui, brano scritto da Danilo Amerio e da Little